Riasse ma paia, Riasse ma quella di massa, Riasse ma quella di tacca.